Hashem Alice. Cospetta mazzi il mondo e te si anze, chiesta al bacchi tut co per riacchè, da corra aspetta.